0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Valdarno. Per chi viaggia verso Roma, 2 km di coda per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. È tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Valdarno, per chi è diretto verso Roma, 2 chilometri di coda, la tendenza è stabile, la causa un incidente in cui è coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico sulla 1 Milano-Napoli, tratto toscano tra Firenze Sud e Valdarno verso Roma, 2 km di coda, la tendenza è stabile, la causa un camion fermo in avaria con il traffico che transita su una sola corsia. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione è attualmente scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori in galleria, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Ronco Scrivia Vignolo e Borbera per chi viaggia verso Milano. E sulla 26 Trafori, sempre per lavori in galleria, fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa Vettola e quello con la 10 in direzione Genova. È tutto, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Fabbro-Chiusi in direzione di Bologna. Per lavori di ammodernamento in direzione di Bologna, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, è chiuso il tratto in Cesareggello-Firenze Sud. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle 6 è chiuso il tratto Santa Maria Capovetere-Caserta Nord per chi è diretto verso Napoli. Questo è al momento le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Milano per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 5 è chiuso il tratto, anzi fino alle 6, Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, traffico che rimane scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale sono chiusi i seguenti tratti: quello tra il bivio con la 1 Milano-Napoli ed il raccordo di Casalecchio e quello tra Rimini Nord e Rimini Sud. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio. Queste al momento le notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è scorrevole sui nostri tratti, sulla 7 Serravalle Genova per lavori in galleria fino alle ore 7 è chiuso il tratto Ronco, Scrivia, Vignole, Borbera in direzione Milano e sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona fino alle 6 per lavori di ammodernamento di infrastruttura autostradale è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e quello col raccordo di Casalecchio. Buon viaggio!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sopravvive alle generazioni. Puro sangue. LDL.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni. Puro sangue.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio. Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto sostenuta sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui per un veicolo in avaria ci sono 5 km di coda tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia code tratti per il traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Nella stessa direzione per un incidente code tra Sesto San Giovanni e Cormano. In direzione di Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, code tra Fiera Milano e bivio per la 4 in direzione di Milano. Sulla 9 Arenate-Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il bivio per la 1 e Bologna-San Lazzaro verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in apertura la 1 Milano-Napoli. Qui per il traffico congestionato segnaliamo 4 km di coda tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Verso Brescia code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Sulla 8 Milano-Varese code tra Fiera Milano e Innesto sulla 4 in direzione di Milano. Sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente sta causando 2 km di coda tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona. A seguire code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro sempre in direzione di Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla più trafficata A4 Milano-Brescia, dove le code sono in entrambe le direzioni, verso Torino, tra la tangenziale est e Cormano, con tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti, mentre verso Brescia occorrono 20 minuti per le code tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficato anche il tratto toscano dell'Autosole, tra Firenze e Scandicci la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona. Qui c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Sempre verso Ancona, code per lavori anche nel tratto tra Pescara Nord e Pineto. Torniamo in Lombardia, sulla 9 Lenate Chiasso, poi ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro. È tutto, buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete con poche eccezioni. Partiamo dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove il tratto tra Firenze e Scandicce, la direttissima verso Bologna, si percorre al momento in 45 minuti invece dei soliti 20 per il traffico intenso. Code per lavori poi sulla A14 Adriatica. In direzione nord, le code sono tra Grotta Mare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pineto, tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo poi in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove le code sono per chi viaggia in entrambe le direzioni. Verso Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, code invece verso Torino, tra la tangenziale est milanese e Cormano. Ancora trafficata anche la capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo ci sono code da Portonaccio fino alla tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. La più importante riguarda l'Autosole e il tratto tra Attigliano e Orte, dove al momento ci sono 5 km di coda per un mezzo in panne. Il nostro personale naturalmente lo sta già soccorrendo. Ancora in Autosole ci spostiamo tra Firenze Scandicci e la direttissima in direzione di Bologna. Qui le code sono per il traffico intenso e hanno tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Andiamo poi sulla A14 Adriatica. Qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord. Tra Grotta a Mare e Pedaso sono 2 km di coda, tra Pescara Nord e Pineto un chilometro di coda. Andiamo poi nel pressi di Milano, sulla 4 Milano-Brescia, è ancora trafficato il tratto tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, poche le eccezioni. Apriamo con la notizia principale che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orte in direzione di Roma ci sono 6 km di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. In alternativa consigliamo di uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte. Andiamo poi in ancora sulla A1 nel tratto toscano tra la Complanare di Firenze Nord e la Direttissima in direzione di Bologna. Le code per il traffico intenso hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code anche sulla A14 Adriatica per lavori di ammodernamento della rete, prevalentemente verso nord. Le code si trovano tra Pescara Nord e Pineto, Pescara Sud, Pescara Ovest e Vasto Nord Lanciano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vista la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvie e Orte in direzione di Roma ci sono 5 km di coda in diminuzione per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. In alternativa si può uscire ad Orvieto e rientrare ad Orte. Andiamo poi sul tratto toscano dell'Autosole tra la Campanale di Firenze Nord, la direttissima verso Bologna, qui le code sono per il traffico intenso e si percorrono in mezz'ora. Notizia invece arrivata in questo momento riguarda il tratto lombardo della 1. Tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni. Apriamo con la notizia principale che riguarda il tratto lombardo della A1 Milano-Napoli, compreso tra l'inizio della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, dove è momentaneamente bloccato il traffico per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. All'interno del tratto ci sono 5 km di coda. In alternativa si può uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Basso Lodigiano. Andiamo poi sull'Autosole, dove il traffico si concentra in Toscana tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna. Coda invece per lavori di ammodernamento della rete sulla A14 Adriatica. Tutte per chi viaggia verso nord, nei tratti tra Pescara Nord e Pineto, Pescara Sud, Pescara Ovest e Pedaso e Grottamare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre. Vi auguriamo un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza verso Milano ci sono code per lavori di ammodernamento della rete che si percorrono in un'ora invece dei soliti 10 minuti. Code per lavori anche sulla A14 Adriatica per quanti viaggiano in direzione nord. Ci sono code su più tratti, quello tra Pescara Nord e Pineto, tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grotta a Mare e Pedaso. Andiamo poi nei pressi della capitale, ancora trafficato il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove ci sono code per raggiungere il centro città che partono da Portonaccio. Queste le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento, poche le eccezioni. Apriamo subito con una notizia arrivata in questo momento che riguarda la A7 Serravalle-Genova, dove ci sono code tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure di 1 chilometro per un mezzo in panne. Naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove il traffico è dove ci sono le code per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord, tra Grottammare e Pedaso e tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto. Sempre per lavori ci sono code anche in Autosole tra la diramazione per Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza in direzione di Milano. E poi code sulla 9 Lainate Chiasso, dove vi segnalo tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, ci sono poche eccezioni, ma partiamo da una notizia arrivata in questo momento che riguarda la A4 Milano-Brescia, dove ci sono code per due diversi incidenti, per un incidente che genera code in entrambe le direzioni, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Notizia arrivata adesso, riguarda due auto. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, dove ci sono code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona di 1 chilometro per lavori di ammodernamento della rete. Traffico invece sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, con code per raggiungere il centro della città che partono da Via Togliatti. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in si tratta di un incidente avvenuto in galleria da poco, vi aggiorneremo poi nel corso dei prossimi collegamenti. Andiamo poi sul tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, dove le code sono invece per lavori di ammodernamento della rete, così come tra Pedaso e Grottammare. Code verso nord al momento tra Pescara Nord e Pineto per lavori di 2 km con tempi di 20 minuti, di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Traffico intenso nell'area milanese tra Monza e Cormano. Mano sulla 4 Milano-Brescia, per chi viaggia in direzione di Torino, le code hanno tempi di 20 minuti, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

vita. Ho un ricordo bellissimo, tra le onde di un mare mossissimo. Galleggiavo come un tappo di sughero, ed è lì che l'ho capito subito, che anche il giorno peggiore può

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

fidanzato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, ci sono code causate da un mezzo in avaria. Il traffico transita su una corsia. Sulla A4 Milano-Brescia troviamo code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in mezz'ora, mentre in direzione di Pescara, sempre per lavori, c'è 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Ci sono 3 chilometri di coda per un camion fermo. Il nostro personale sta intervenendo. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 chilometri di coda per lavori. Il tratto si percorre in mezz'ora. Mentre in direzione di Pescara, sempre per lavori, c'è 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, ci sono code causate da un mezzo in avaria rimosso. Il traffico transita ora su tutte le corsie. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento.

0: e Avellino Est verso Napoli ci sono 5 km di coda per un camion fermo. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di uscire a Benevento e di rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 via Appia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori. Il tratto si percorre in mezz'ora. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Palazzolo e Grumello verso Milano ci sono 2 km di coda per un mezzo in fiamme. Il traffico defluisce su due corsie. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, ci sono 5 km di coda per un camion fermo rimosso. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di uscire a Benevento e di rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 via Appia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori. Il tratto si percorre in mezz'ora. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Palazzolo e Grumello verso Milano ci sono 2 km di coda per un mezzo in fiamme. Il traffico qui defluisce su due corsie. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 direttissima tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto in galleria. Il traffico transita su una corsia. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli ci sono 5 chilometri di coda per traffico congestionato. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di uscire a Benevento e di rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 via Appia. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 chilometri di coda per lavori. Il tratto si percorre in 20 minuti. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
4: Ma no, abito qui dietro.
3: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
4: È naturale. Uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
3: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
4: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 direttissima tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli ci sono 3 km di coda per traffico congestionato. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 km di coda per lavori. Il tratto si attraversa in 20 minuti. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sulla A4 Milano-Brescia troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo come di consueto dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 km di coda in panoramica tra Incisa, Regella e Firenze in Pruneta per lavori di ammodernamento per chi viaggia in direzione di Bologna. Traffico intenso anche tra Reggio Emilia e Modena Sud, sempre verso Bologna. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, si viaggia in colonnate a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code sono tra la tangenziale est e Cormano. Fine in A14 Adriatica per lavori, c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Qui i chilometri di coda sono 3, mentre in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord 3 km e 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

0: ascoltate radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa!
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda sulla panoramica tra Incisa Reggella e Firenze in Pruneta per lavori di ammodernamento in direzione di Bologna. Mentre per chi viaggia verso Roma, 2 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo ora rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est. Mentre per chi viaggia verso Torino le code sono tra la tangenziale est e Cormano. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto. Per chi viaggia verso Ancona qui i chilometri di coda sono 3, mentre in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e tra Pescara Nord e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 come di consueto, la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per chi viaggia verso Roma a causa del traffico intenso. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati sempre per il traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi viaggia verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale est e Cormano. Situazione simile anche in 8 Milano-Varese tra Lanate e Origio Ovest per chi viaggia verso Varese. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona. Qui i chilometri di coda sono 4, mentre in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta a Mare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, seppur in leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per lavori tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pereo Milano-Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra Milano-Est e Sesto San Giovanni. Ci spostiamo anche in A11 Firenze-Pisano Nord, perché qui il traffico è bloccato tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino a causa di un incidente avvenuto in direzione di Firenze. L'incidente vede coinvolte 4 auto. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, con 3 km di coda, mentre per chi viaggia in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta a Mare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento sulla nostra rete, restano però alcune eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è bloccato tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino a causa di un incidente avvenuto in direzione di Firenze che vede coinvolte più auto. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Passiamo poi in A14 Adriatica, per lavori c'è coda tra Grottammare e Pedaso per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, così come tra Pedaso e Grottammare. Infine c'è coda nei pressi della capitale sul tronco urbano della 24 a Roma Teramo in direzione del grande raccordo anulare tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare, nel senso opposto tra Portonaccio e la tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è bloccato tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino a causa di un incidente avvenuto in direzione di Firenze che vede coinvolte più auto. Ricordo poi la chiusura notturna del tratto della 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orte dalle 22 per chi viaggia verso Roma, e con gli stessi orari a chiudere sarà il tratto del raccordo di Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per chi va verso Firenze. Le riaperture sono previste per le 6 del mattino, mentre dalle 21 chiuderà il tratto tra Lodi e Casal Pusterlengo per chi viaggia verso Bologna, con riapertura prevista alle 5 del mattino successivo. Infine in A4 Milano-Brescia a chiudere sarà il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni dalle 21 in direzione di Torino, con riapertura prevista alle 5 del mattino successivo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata coda per lavori tra Fidenza ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia in direzione di Bologna. Ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orte dalle 22 per chi viaggia verso Roma, e con riapertura prevista alle 6 del mattino. Con gli stessi orari a chiudere sarà anche il tratto tra raccordo di Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi per chi va verso Firenze, mentre è già chiuso il tratto tra Lodi e Casal Pusserlengo per chi viaggia verso Bologna, con riapertura prevista alle 5 del mattino. Infine, la 4 Milano-Brescia ha chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione di Torino, con riapertura prevista alle 5 del mattino. Da Autostrade per Italia per il momento è tutto. Allacciate sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Le uniche eccezioni arrivano una dalla 1 Milano-Napoli perché si è formata a coda per lavori tra Fidenza e il Bivio Colla, 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna. Un'altra coda per lavori c'è anche in A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa per chi viaggia verso Torino. Stessa situazione ma verso Milano tra Grumello e Seriate. Vi ricordo poi la chiusura notturna della 1 tra Orvieto ed Orte dalle 22 per chi viaggia verso Roma, con riapertura prevista alle 6 del mattino e con gli stessi orari chiuderà il tratto tra il raccordo di Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per chi viaggia verso Firenze, mentre è già chiuso il tratto tra Lodi e Casal Pusterlengo per chi va verso Bologna. La riapertura qui è prevista alle 5 del mattino di domani. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno. A causa di un incidente tra un furgone ed un'auto è chiuso il bivio con il raccordo Salerno-Avellino per chi proviene da Avellino. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione è chiuso il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi proviene da Milano e si è formata coda. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto campano della 1 Milano-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Per chi viaggia verso Napoli, un chilometro di coda causato da un incidente che vede coinvolti un camion ed un'auto, la quale ha preso fuoco, e sono sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano il tratto campano della 1 Milano-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Per chi viaggia verso Napoli, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra un camion ed un'auto. Quest'ultima ha preso fuoco. Il traffico transita su una corsia e consigliamo l'uscita a Capua con rientro poi a Santa Maria Capua Vetere. Tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli, un chilometro di coda con tendenza stabile causato da un incidente tra un camion ed un'auto che poi ha preso fuoco. Il traffico defluisce su una corsia e consigliamo l'uscita a Capua con rientro a Santa Maria Capua Vetere. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione fino alle ore 5, è chiuso il tratto Lodi-Casal-Pusterlengo in direzione Bologna. E in direzione di Firenze, sempre su questa autostrada, per lavori in galleria fino alle 5, è chiuso il tratto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 direttissima per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. Sulla 10 Genova-Savona per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto a Renzano Vivio a 26 dei Trafori in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Continua ad essere scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A26 dei Trafori, per lavori in galleria, fino alle ore 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 e Dovada in direzione di Gravellona. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori in galleria, fino alle 6 è chiuso il tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione, andiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Valdichiana ed Arezzo per chi è diretto verso Firenze, un chilometro di coda con tendenza al momento stabile. La causa, un camion fermo in avaria e il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo su quello toscano della 1 Milano-Napoli. Tra Valdichiana ed Arezzo, per chi è diretto verso Firenze, un chilometro di coda con tendenza stabile per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Tornata scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sulla 10 Genova-Savona per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Arenzano-Biglio a 27 trafori in direzione di Genova, e in direzione Savona sempre sulla 10 per lavori in galleria fino alle 5.30 è chiuso il tratto Genova-Aeroporto-Genova-Pra. Con questo è tutto, vi auguro buon viaggio.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.